Susanne, lecker bin ich. Ja. Io carto nel burek, attacchi porcellan. Smotri, mazzi, bulgama, tappeti, parmesan. 5 kg raku, nego jeansi, Calvin Klein. Tak, zdarzy to mi.